0: Sono le 3:05.
1: Reporter, tutta un'altra musica.

0: Platz. Nel 1973 dei bambini di una scuola elementare mi hanno mandato dei temi. Io alcuni ne ho musicati e questa sera quella che cantiamo è sicuramente la canzone migliore, il tema migliore. E pensate, è stato scritto da un bambino di 8 anni.
1: Radio Reporter, emozioni in musica.

posto, rinchiusi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è. Vedessi di notte

non pensare che ti abbiano dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato.

0: Sono le 7:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del giornale radio, edizione di sabato 5 settembre, in studio Filippo Virzì. In apertura, via libera alla progettazione del rifacimento dell'interconnessione acquedottistica tra le dighe di Sueri e Cimia, per un importo di oltre 1,17 milioni di euro. L'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ha incontrato il team tecnico che ha presentato i rilievi aerofotogrammetrici di dettaglio e il documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento. Si tratta di un passo decisivo per avviare il progetto nell'ambito del potenziamento e dell'efficientamento della rete idrica siciliana, grazie ai fondi stanziati con la legge regionale numero 29/2025, che ha autorizzato la spesa complessiva di 6,28 milioni di euro per consentire la tempestiva progettazione degli interventi infrastrutturali sulle dighe. Politica in Sicilia, gli stati generali di progetto civico e controcorrente, da Agrigento il messaggio al centro-sinistra. Settembre è arrivato, con esso arriva il tempo delle scelte per il centro-sinistra, almeno nella visione di controcorrente. Corrente progetto civico Italia, che partono dalla Sicilia per mettere la politica d'aria al centro delle scelte per la regione Sicilia e per l'Italia. Ad Avola cambiano assessore, ma non la maggioranza, staffetta dentro noi per l'Italia. Alessia Ali è in giunta, Francesco Tardonato torna in consiglio e arriva Sebastiano Campisi. Più che un rimpasto, una staffetta interna che rafforza la pattuglia di noi con l'Italia in aula. Voltiamo pagina. Aggressione al medico dell'ospedale Grevina, arrestato un 28enne. Un giovane di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Caltagirone con l'accusa di lesioni personali. Colpo alla farmacia vicino all'ospedale civico di Palermo. Indagini in corso. Furto con spaccata a due passi dall'ospedale. I ladri sono entrati nella farmacia Leone in via Tricomi. Sequestro a Vendicari, parcheggio abusivo su un'area nella riserva. Un'estesa porzione della riserva naturale orientata di Vendicari, in località Calamosche, è finita sotto sequestro per essere stata trasformata abusivamente in un parcheggio a pagamento. Procediamo con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare Palermo Sound, al via 4 giorni per attraversare la città seguendo la musica tra palazzi storici e Lisin Bar. Ieri è già partito Palermo Sound, che si protrarrà fino a domenica 6 settembre. Prova a cambiare il modo di vivere la musica e insieme di attraversare la città. Non un unico spazio nel quale concentrare pubblico e artisti, ma una trama di locali, piazze, palazzi storici, giardini, musei e luoghi meno conosciuti, collegati da decine di appuntamenti. Il festival ufficialmente si presenta con oltre 60 artisti, 4 giorni, più di 10 location e oltre 30 eventi tra live, listening station, talk, club night, mostre e installazioni. E da Palermo ci spostiamo a Campo Rotondo Etneo, in provincia di Catania, con X Generation, anni 90, notte dance. Alle 21 in piazza Federico II di Svevia, una serata costruita sulle hit che hanno segnato club, radio e televisioni di quegli anni. Ancora eventi con i Sud Sound System, in provincia di Ragusa, Monte Rosso Almo, per la festa di San Giovanni, alle ore 22 on stage. Il concerto del gruppo con Papa Leo Selecter. L'appuntamento è inserito all'interno dei festeggiamenti in onore del santo patrono San Giovanni Battista, uno dei momenti più attesi a Monte Rosso Almo del calendario cittadino di fine estate. Concludiamo con il calcio. Coppa Italia, il Palermo ne fa 5 al Mantova e accede agli ottavi. Al Barbero un 5-2 siglato nel finale, prossimo impegno a Bologna. Dopo le reti nel primo tempo di Strefezza e Palumbo, su rigore nella ripresa la rimonta lombarda con Ruocco e Couda su ingenuità della difesa rosanero. Ci pensa poi Ampaolo, doppietta e Jonsen a far staccare alla squadra di Inzaghi il pass per il turno successivo. E con il calcio è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di sabato 5 settembre. Vi auguro un fantastico weekend, a risentirci al prossimo collegamento. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it. Radio Reporter.
4: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti in ascolto di Meteo Sicilia, le previsioni in meteo sull'isola di oggi sabato 5 settembre. Giornata con dominio assoluto dell'anticiclone africano. Sabato contrassegnato da un ampio soleggiamento, infatti il sole potrà splendere indisturbato in un cielo che sarà spesso sereno e solo temporaneamente poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra 30 e 33 gradi, minime invariate. Procediamo con le minime e le massime di oggi delle 9 province siciliane. Apriamo con Agrigento. Tempo sole caldo, minima 21, massima 32. Caltanissetta, sole caldo, minima 19, massima 33. Catania, sole caldo, minima 25, massima 33. Enna, sole caldo, minima 17, massima 31. Messina, sole caldo, minima 25, massima 33. Palermo, sole caldo, minima 24, massima 31. Ragusa, sole caldo, minima 21, massima 32. Siracusa, sole caldo, minima 25, massima 32. Ed infine Trapani, tempo sole caldo, minima 24, massima 30. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, sabato 5 settembre, a cura della nostra redazione giornalistica, da cui Filippo Virzì vi augura una splendida giornata, buona prosecuzione d'ascolto con la nostra programmazione del fine settimana. A risentirci al prossimo collegamento in studio, linea alla regia.
5: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
6: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
9: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
10: Parcheggio custodito e gratuito.
11: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
12: We serve.
1: Radio Reporter.
13: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
14: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
15: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
16: Every day. In Italy,
8: Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
12: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
4: Cari amiche e cari amici, appuntamento importante come ogni giorno, 7 giorni su 7, dedicato all'oroscopo del giorno a cura di Filippo Virzì. I segni zodiacali, passo per passo. Facciamo una piccola panoramica in apertura per oggi, sabato 5 settembre. Se appartenete ai Gemelli, alla Bilancia e all'Acquario, gli altri sembrano essere dalla vostra parte, ma non contate sul loro appoggio. Poter far da soli è sempre la migliore opzione. Se appartenete al Leone, allo Scorpione, al Capricorno, cercate di cambiare quelle abitudini che potrebbero a lungo andare risultare dannose per la salute. Se appartenete alla Vergine, al Sagittario e ai Pesci, nella vita di relazione potreste essere oggetto di gelosie, di incomprensioni causate dal vostro modo di fare un po' troppo misterioso. Siate chiari e limpidi come l'acqua di fonte. Eccoci adesso con i singoli segni zodiacali. Ariete, riuscitissimo questo sabato. Toro, amicizia e amore, il passo è breve. Gemelli, affascinanti e divertenti. Cancro, datevi da fare quest'oggi. Leone, è un sabato con i fiocchi. Vergine, questo fine settimana nasce storto. Bilancia,

0: trascorrere una fantastica giornata, un sabato unico, oggi 5 settembre, con la nostra programmazione. A risentirci al prossimo collegamento e buona prosecuzione d'ascolto. Buon fine settimana.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome: Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
7: Se la luce risplende così, è un segno.
8: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle.
7: Chi è Baiana?
9: Oceania.
10: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
5: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
11: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
12: No, ancora non lo so in realtà.
13: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
14: C'è da piangere.
15: Oh, Katty c'è!
13: Una bellissima ragazza, saporita.
16: Bisogna stare attenti con Katty.
17: Te lei sta parlando un capatea.
18: Gli altri si sono saccolati la canarozza con la sinomuriatica.
19: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
20: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
21: Sei uno schifo di persona.
22: Va bene. E i genitori?
23: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
0: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
24: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
26: Mi è sembrato di vederli!
25: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
26: Sono stata fortunata!
25: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Willy il Coyote?

0: sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip. Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla.
1: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
0: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme dal 2 settembre!
2: È grandioso!
0: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine! Vostro Bugs Bunny!
3: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
4: Le prevendite sono aperte.
3: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: I partner di questo programma sono...
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
10: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
11: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
12: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
13: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
14: Parcheggio custodito e gratuito.
15: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
16: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: sono le 8:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto a voi tutti da Filippo Virzì, edizione di sabato 5 settembre. In apertura in Sicilia 5 vittime sul lavoro al mese, controlli e formazione ancora insufficienti. Dall'INAIL nei primi 6 mesi dell'anno 29 morti, pochi giorni fa un giovane di 30 anni deceduto a Cimina. L'ultimo a perdere la vita sul posto di lavoro è stato proprio un giovane di 30 anni, il mezzo agricolo con cui stava lavorando, ricordiamo, si è ribaltato senza lasciargli scampo, è accaduto in provincia di Palermo a Cimina, una strage senza fine, come purtroppo raccontano i numeri impietosi dell'INAIL. Ponte sullo stretto, scatta il rush finale per il CIPES, l'obiettivo è l'avvio dei cantieri entro l'anno. Secondo il cronoprogramma del Ministero, questo passaggio al CIPES consentirà di dare il via alla fase realizzativa vera e propria entro la fine dell'anno. Economia, treni merci in crescita nella Sicilia che corre su gomma, nuove opere per la logistica nel palermitano. Secondo i dati 2026 di Fermerci, l'isola rappresenta un'eccezione positiva in un mercato nazionale in calo, ma il traffico resta marginale nel sistema ferroviario. La società Interporti prova a spingere sull'intermodalità, in questo modo si migliora la competitività delle imprese e si riduce l'impatto ambientale dei trasporti. Viabilità, ripartono i lavori nella galleria Corleone, servono 5 mesi e quasi 1 milione di euro in più. A causa del rischio crollo di calcinacci è stata necessaria una perizia di variante che allungherà i tempi di 5 mesi e fa lievitare i costi di circa 900.000 euro. Fiamme al Concadoro di Palermo, il centro commerciale, è andato a fuoco, vertice alla regione, convocato dall'assessore alle attività produttive. Sono oltre 1.000 i posti di lavoro a rischio a causa dell'incendio che ha devastato il centro commerciale. In attesa di quantificare i danni e solo dopo comprendere cosa potrà essere coperto dalle assicurazioni e quanto tempo ci vorrà per opere di ristrutturazione importanti, i lavoratori dovranno probabilmente accedere alla cassa integrazione. Cambiamo argomento, nuovo incendio a Taormina, De Luca, ritardi nell'intervento dell'elicottero, maledetta burocrazia. Le fiamme sono divampate in contrada Ziretto, riaccendono l'allarme in un territorio già duramente colpito dai roghi delle ultime settimane. Il sindaco Cateno De Luca si è diretto sul posto e attraverso i social ha commentato con durezza il nuovo episodio. Pescatore cade in acqua all'improvviso e muore. Tragedia a Lipari. L'uomo si trovava a bordo della sua imbarcazione, ormeggiata nella struttura portuale. Poi la situazione è degenerata. A Palermo incendio in corso dei 1.000, fiamme appiccate nel magazzino di una tappezzeria, ipotesi rogo doloso. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno colpito un immobile non lontano da via Jafar. Le telecamere avrebbero ripreso una persona che si allontanava in bici dopo l'incendio. Trovate tracce di liquido infiammabile, indagano i carabinieri. L'inchiesta sul sistema Cuffaro, archiviazione per Saverio Romano e Salvatore Cocina. Il GIP chiude il fascicolo residuale per 23 indagati e cadono le ipotesi anche per i vertici di Villa Sofia per la presunta turbativa di una gara. Per il parlamentare resta aperto un procedimento separato relativo a un'altra contestazione di traffico di influenze. Concludiamo l'edizione del weekend con gli appuntamenti di oggi dedicati agli eventi in Sicilia. Apriamo con Sergio Vespertino a Vicari con Metti che rinasco a partire dalle ore 21. Mentre a Giardini Naxos, al teatro della Nike, questa sera alle ore 19, premio comunicare l'antico a Naxos i protagonisti della 9ª edizione. All'interno del parco archeologico saliranno sul palco studiosi, direttori di musei, archeologi e operatori culturali che negli ultimi anni hanno dato forma pubblica all'antico tra ricerca, teatro e promozione del patrimonio. Spostiamoci per la Sicilia per trasferirci a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove troviamo Mario Incudine per il concerto di fine estate, insieme alla giovane orchestra Sicula, mentre in provincia di Messina raccuglia i fratelli Mancuso, un canto essenziale, una tappa che parla direttamente alla loro storia artistica, un concerto costruito su canzoni, canti sacri, a cappella, narrazioni e poesia. Orario di inizio, ore 21. Ed è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di sabato 5 settembre. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
9: Radio Reporter.
10: Non ti puoi sbagliare.
9: La musica più bella è qui.

0: Sono le 9.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del giornale radio, edizione di sabato 5 settembre, in studio Filippo Virzì. In apertura, via libera alla progettazione del rifacimento dell'interconnessione acquedottistica tra le dighe di Sueri e Cimia, per un importo di oltre 1,17 milioni di euro. L'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Coglianni, ha incontrato il team tecnico che ha presentato i rilievi aerofotogrammetrici di dettaglio e il documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento. Si tratta di un passo decisivo per avviare il progetto nell'ambito del potenziamento e dell'efficientamento della rete idrica siciliana, grazie ai fondi stanziati con la legge regionale numero 29/2025, che ha autorizzato la spesa complessiva di 6,28 milioni di euro per consentire la tempestiva progettazione degli interventi infrastrutturali sulle dighe. Politica in Sicilia, gli stati generali di progetto civico e controcorrente, da Agrigento il messaggio al centro-sinistra. Settembre è arrivato, con esso arriva il tempo delle scelte per il centro-sinistra, almeno nella visione di controcorrente. Corrente progetto civico Italia, che partono dalla Sicilia per mettere la politica d'aria al centro delle scelte per la regione Sicilia e per l'Italia. Ad Avola cambiano assessore, ma non la maggioranza, staffetta dentro noi per l'Italia. Alessia Ali è in giunta, Francesco Tardonato torna in consiglio e arriva Sebastiano Campisi. Più che un rimpasto, una staffetta interna che rafforza la pattuglia di noi con l'Italia in aula. Voltiamo pagina. Aggressione al medico dell'ospedale Grevina, arrestato un 28enne. Un giovane di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Caltagirone con l'accusa di lesioni personali. Colpo alla farmacia vicino all'ospedale civico di Palermo. Indagini in corso. Furto con spaccata a due passi dall'ospedale. I ladri sono entrati nella farmacia Leone in via Tricomi. Sequestro a Vendicari, parcheggio abusivo su un'area nella riserva. Un'estesa porzione della riserva naturale orientata di Vendicari, in località Calamosche, è finita sotto sequestro per essere stata trasformata abusivamente in un parcheggio a pagamento. Procediamo con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare Palermo Sound, al via 4 giorni per attraversare la città seguendo la musica tra palazzi storici e Lisin Bar. Ieri è già partito Palermo Sound, che si protrarrà fino a domenica 6 settembre. Prova a cambiare il modo di vivere la musica e insieme di attraversare la città. Non un unico spazio nel quale concentrare pubblico e artisti, ma una trama di locali, piazze, palazzi storici, giardini, musei e luoghi meno conosciuti, collegati da decine di appuntamenti. Il festival ufficialmente si presenta con oltre 60 artisti, 4 giorni, più di 10 location e oltre 30 eventi tra live, listening station, talk, club night, mostre e installazioni. E da Palermo ci spostiamo a Campo Rotondo Etneo, in provincia di Catania, con X Generation anni 90 Notte Dance. Alle 21 in piazza Federico II di Svevia. Una serata costruita sulle hit che hanno segnato club, radio e televisioni di quegli anni. Ancora eventi con i Sud Sound System, in provincia di Ragusa, Monte Rosso Almo, per la festa di San Giovanni, alle ore 22 on stage. Il concerto del gruppo con Papa Leo Selecter. L'appuntamento è inserito all'interno dei festeggiamenti in onore del santo patrono San Giovanni Battista, uno dei momenti più attesi a Monte Rosso Almo del calendario cittadino di fine estate. Concludiamo con il calcio, Coppa Italia. Il Palermo ne fa 5 al Mantova e accede agli ottavi. Al Barbera un 5-2 siglato nel finale, prossimo impegno a Bologna. Dopo le reti nel primo tempo di Strefezza e Parumbo su rigore, nella ripresa la rimonta lombarda con Ruocco e Couda su ingenuità della difesa rosanero. Ci pensa poi Giampaolo, doppietta e Jonsen a far staccare alla squadra di Inzaghi il pass per il turno successivo. E con il calcio è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di sabato 5 settembre. Vi auguro un fantastico weekend, a risentirci al prossimo collegamento. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
0: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto a voi tutti da Filippo Virzì, edizione di sabato 5 settembre. In apertura in Sicilia 5 vittime sul lavoro al mese, controlli e formazione ancora insufficienti. Dall'INAIL nei primi 6 mesi dell'anno 29 morti, pochi giorni fa un giovane di 30 anni deceduto a Cimina. L'ultimo a perdere la vita sul posto di lavoro è stato proprio un giovane di 30 anni, il mezzo agricolo con cui stava lavorando, ricordiamo, si è ribaltato senza lasciargli scampo e accaduto in provincia di Palermo a Cimina, una strage senza fine, come purtroppo raccontano i numeri impietosi dell'INAIL. Ponte sullo stretto, scatta il rush finale per il CIPES, l'obiettivo è l'avvio dei cantieri entro l'anno. Secondo il cronoprogramma del Ministero, questo passaggio al CIPES consentirà di dare il via alla fase realizzativa vera e propria entro la fine dell'anno. Economia, treni merci in crescita nella Sicilia che corre su gomma, nuove opere per la logistica nel palermitano. Secondo i dati 2026 di Fermerci, l'isola rappresenta un'eccezione positiva in un mercato nazionale in calo, ma il traffico resta marginale nel sistema ferroviario. La società Interporti prova a spingere sull'intermodalità, in questo modo si migliora la competitività delle imprese e si riduce l'impatto ambientale dei trasporti. Viabilità, ripartono i lavori nella galleria Corleone, servono 5 mesi e quasi 1 milione di euro in più. A causa del rischio crollo di calcinacci è stata necessaria una perizia di variante che allungherà i tempi di 5 mesi e fa lievitare i costi di circa 900.000 euro. Fiamme al Conca d'Oro di Palermo, il centro commerciale, è andato a fuoco, vertice alla regione, convocato dall'assessore alle attività produttive. Sono oltre 1.000 i posti di lavoro a rischio a causa dell'incendio che ha devastato il centro commerciale. In attesa di quantificare i danni e solo dopo comprendere cosa potrà essere coperto dalle assicurazioni e quanto tempo ci vorrà per opere di ristrutturazione importanti, i lavoratori dovranno probabilmente accedere alla cassa integrazione. Cambiamo argomento, nuovo incendio a Taormina, De Luca, ritardi nell'intervento dell'elicottero, maledetta burocrazia. Le fiamme sono divampate in contrada Ziretto, riaccendono l'allarme in un territorio già duramente colpito dai roghi delle ultime settimane. Il sindaco Cateno De Luca si è diretto sul posto e attraverso i social ha commentato con durezza il nuovo episodio. Pescatore cade in acqua all'improvviso e muore. Tragedia a Lipari. L'uomo si trovava a bordo della sua imbarcazione, ormeggiata nella struttura portuale. Poi la situazione è degenerata. A Palermo incendio in corso dei 1.000, fiamme appiccate nel magazzino di una tappezzeria, ipotesi rogo doloso. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno colpito un immobile non lontano da via Jaffar. Le telecamere avrebbero ripreso una persona che si allontanava in bici dopo l'incendio. Trovate tracce di liquido infiammabile, indagano i carabinieri. L'inchiesta sul sistema Cuffaro, archiviazione per Saverio Romano e Salvatore Cocina. Il GIP chiude il fascicolo residuale per 23 indagati e cadono le ipotesi anche per i vertici di Villa Sofia per la presunta turbativa di una gara. Per il parlamentare resta aperto un procedimento separato relativo a un'altra contestazione di traffico di influenze. Concludiamo l'edizione del weekend con gli appuntamenti di oggi dedicati agli eventi in Sicilia. Apriamo con Sergio Vespertino a Vicari con Metti che rinasco a partire dalle ore 21. Mentre a Giardini Naxos, al teatro della Nike, questa sera alle ore 19, premio comunicare l'antico a Naxos, i protagonisti della nona edizione. All'interno del parco archeologico saliranno sul palco studiosi, direttori di musei, archeologi e operatori culturali che negli ultimi anni hanno dato forma pubblica l'antico tra ricerca, teatro e promozione del patrimonio. Spostiamoci per la Sicilia per trasferirci a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove troviamo Mario Incudine per il concerto di fine estate, insieme alla giovane orchestra Sicula, mentre in provincia di Messina raccuglia i fratelli Mancuso, un canto essenziale, una tappa che parla direttamente alla loro storia artistica, un concerto costruito su canzoni, canti sacri a cappella, narrazioni e poesia. Orario d'inizio, ore 21. Ed è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di sabato 5 settembre. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.

quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: Sono le 11:02. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate!
0: Un libro.
4: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa.
3: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Baila. Let me see you dance, baby.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando i primi faccia a faccia tra le big che impreziosiscono il sabato di campionato, la terza di Serie A mette in copertina il Como. Reduci dal successo in casa Napoli, i lariani sbancano la Marassi rosso-blu con un netto 4-1 sul Genoa e volano almeno per una notte in testa alla classifica. Sotto per la rete di Obraic, i lombardi ribaltano subito il match con i gol di Baturina, Diao e Nico Paz. Nella ripresa ancora Diao fissa il risultato sul 4-1 finale per il Genoa, è la terza sconfitta consecutiva. L'analisi dei due tecnici Fabregas e De Rossi.
3: La squadra ha partito molto molto bene, abbiamo fatto un errore e dopo abbiamo continuato a crescere in la partita e abbiamo trovato quel grande gol di Martin che ci ha dato una mano a continuare a credere, no, in che si poteva fare, però una partita molto molto completa dalla nostra parte, questo sì è vero.
4: Era meglio stare 0-0 che 1-1 anche solo per un discorso mentale, ma al di là di quello si è vista una superiorità abbastanza netta, al di là degli episodi, dei gol che sono stati anche non troppo fortunati da parte nostra, ma la superiorità c'era e va riconosciuta, la superiorità in campo, quando dico in campo non dico dei giocatori, dico anche, cioè, anche dell'allenatore nei miei confronti, bisogna essere molto onesti da questo punto di vista.
2: Oggi si parte alle 15 con Fiorentina-Torino, poi complice la Champions, incroci tra le grandi. Alle 18 a San Siro l'Inter campione d'Italia riceve il Napoli, secondo lo scorso anno. Alle 20:45 incrocio del cuore per Gasperini, la sua Roma riceve l'Atalanta dell'ex laziale Sarri. Doppietta a Ferrari nel primo turno di libere, Leclerc Hamilton, nel secondo Russell davanti a tutti, ma Leclerc è vicino. La Ferrari fa sognare il popolo della rossa a Monza, dove si corre il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del mondiale. Oggi alle 16 le qualifiche, domani la gara alle 15. Pallavolo Istanbul fa da palcoscenico alle semifinali degli europei femminili che vedono il faccia a faccia tra le quattro big del continente. Alle 15 la Turchia padrona di casa opposta alla Serbia, appuntamento alle 18 per l'Italia di Velasco, che affronta la Polonia guidata in panchina dall'italiano Stefano Lavarini. La capitana delle azzurre Anna Danesi:
5: mi aspetto una bella partita come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa e di sicuro non è la stessa squadra che incontreremo. Hanno degli opposti, perché sia il primo posto che il secondo posto sono veramente forti, quindi andremo a limitarle il più possibile. Hanno cambiato anche loro qualche giocatore nel corso della competizione, per cui qualche giocatore lo conosciamo meglio, qualcuno un po' meno, però saremo sicuramente pronti.
2: L'Italia Basket femminile inizia col piede giusto il cammino dei mondiali di Berlino. Al debutto le azzurre di coach Capobianco hanno battuto 63-54 la Repubblica Ceca. Domani incrocio con gli Stati Uniti, lunedì contro la Cina, chiusura del girone che qualifica la prima ai quarti e seconda e terza gli spareggi. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini battuta dalla romena Cistea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Flavio Cobolli affronta al terzo turno Block, Silvia non prima delle 18 e non prima delle 19 il match di Luciano Darderi contro Sweeney. L'Atletica leggera vive le finali della Diamond League a Bruxelles. Ieri Gianmarco Tamberi terzo nel salto in alto. Stasera puntano al diamante Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo. In gara anche Zainab Dosso nei 100 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
7: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.

0: Radio Reporter.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: Sono le 13 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Iran si combatte ancora per lo stretto di Hormuz e esplosioni sono state udite vicino all'isola di Karg. Secondo Iran International, una piccola petroliera iraniana sarebbe stata colpita in un attacco missilistico. Non si segnalano vittime. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi, almeno 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianskij. Zelensky promette vendetta dopo il drone che ha centrato la sede degli 007 a Kiev, mettendo a repentaglio il capo. Parlo con Putin, lo conosco molto bene. Bene, non ha intenzione di attaccare la NATO, dice intanto Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. A Venezia fa faville la mostra del cinema. Nanni Moretti torna in Laguna dopo 37 anni e presenta In concorso succederà questa notte. Fan in delirio per i fratelli Gallagher sul red carpet per il documentario sulla reunion degli Oasis. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film In concorso, Prime Time. Ed è tutto a più tardi.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
6: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
7: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Non è mai troppo tardi per tornare in forma, è quanto sostiene un'equipe di ricercatori australiani. La mezza età, infatti, rappresenterebbe un momento cruciale per lo sviluppo del proprio benessere. Stando a quanto affermano gli esperti, sarebbero sufficienti 150 minuti di allenamento a settimana. Al centro del lungo studio, 11.000 donne australiane di età compresa tra i 47 e i 52 anni, che sono state seguite mediante test periodici tra il 1998 e il 2019. Un batterio per produrre la carne del futuro, secondo un team di ricerca internazionale, grazie ad un'opera di ingegneria genetica, i cianobatteri sarebbero in grado di produrre in modo economico e sostenibile proteine molto simili a quelle contenute in carne e formaggi senza creare alcun danno al pianeta. Arriva la tecnica definitiva per il restauro delle foto d'epoca. Consumate dal tempo, molte immagini di tempi lontani sono giunte fino a noi in condizioni molto critiche, perdendo così il loro potenziale di informazione. Un team di ricerca internazionale potrebbe aver risolto il problema. Infatti, grazie ad una tecnica molto sofisticata, gli esperti sono riusciti a restaurare le immagini danneggiate, riportandole in vita. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando i primi faccia a faccia tra le big che impreziosiscono il sabato di campionato, la terza di Serie A mette in copertina il Como. Reduci dal successo in casa Napoli, i lariani sbancano la Marassi rossoblu con un netto 4-1 sul Genoa e volano almeno per una notte in testa alla classifica. Sotto per la rete di Obraic, i lombardi ribaltano subito il match con i gol di Baturina, Diao e Nico Paz. Nella ripresa ancora Diao fissa il risultato sul 4-1 finale per il Genoa, è la terza sconfitta consecutiva. L'analisi dei due tecnici Fabregas e De Rossi.
3: La squadra ha partito molto molto bene, abbiamo fatto un errore e dopo abbiamo continuato a crescere in la partita e abbiamo trovato quel grande gol di Martin che ci ha dato una mano a continuare a credere, no, in che si poteva fare, però una partita molto molto completa dalla nostra parte, questo sì è vero.
4: Era meglio stare 0-0 che 1-1 anche solo per un discorso mentale, ma al di là di quello si è vista una superiorità abbastanza netta, al di là degli episodi, dei gol che sono stati anche non troppo fortunati da parte nostra, ma la superiorità c'era e va riconosciuta, la superiorità in campo, quando dico in campo non dico dei giocatori, dico anche, cioè, anche dell'allenatore nei miei confronti, bisogna essere molto onesti a questo punto di vista.
2: Oggi si parte alle 15 con Fiorentina-Torino, poi complice la Champions, incroci tra le grandi. Alle 18 a San Siro l'Inter campione d'Italia riceve il Napoli, secondo lo scorso anno. Alle 20:45 incrocio del cuore per Gasperini, la sua Roma riceve l'Atalanta dell'ex laziale Sarri. Doppietta a Ferrari nel primo turno di libere, Leclerc Hamilton, nel secondo Russell davanti a tutti, ma Leclerc è vicino. La Ferrari fa sognare il popolo della rossa a Monza, dove si corre il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del mondiale. Oggi alle 16 le qualifiche, domani la gara alle 15. Pallavolo Istanbul fa da palcoscenico alle semifinali degli europei femminili che vedono il faccia a faccia tra le quattro big del continente. Alle 15 la Turchia padrona di casa opposta alla Serbia, appuntamento alle 18 per l'Italia di Velasco, che affronta la Polonia, guidata in panchina dall'italiano Stefano Lavarini. La capitana delle azzurre, Anna Danesi.
5: Mi aspetto una bella partita, come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa e di sicuro non è la stessa squadra che incontreremo. Hanno degli opposti, perché sia il primo posto che il secondo posto sono veramente forti, quindi andremo a limitarle il più possibile. Hanno cambiato anche loro qualche giocatore nel corso della competizione, per cui qualche giocatore lo conosciamo meglio, qualcuno un po' meno, però saremo sicuramente pronti.
2: L'Italia Basket femminile inizia col piede giusto il cammino dei mondiali di Berlino. Al debutto le azzurre di coach Capobianco hanno battuto 63-54 la Repubblica Ceca. Domani incrocio con gli Stati Uniti, lunedì contro la Cina, chiusura del girone che qualifica la prima ai quarti e seconda e terza gli spareggi. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta dalla romena Cristea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Flavio Cobolli affronta al terzo turno Block, Silvia non prima delle 18 e non prima delle 19 il match di Luciano Darderi contro Sweeney. L'Atletica leggera vive le finali della Diamond League a Bruxelles. Ieri Gianmarco Tamberi terzo nel salto in alto. Stasera puntano al diamante Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo. In gara anche Zainab Dosso nei 100 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 16. Radio
1: Reporter. Reporter Flash.
2: Iran si combatte ancora per lo stretto di Hormuz e esplosioni sono state udite vicino all'isola di Karg. Secondo Iran International, una piccola petroliera iraniana sarebbe stata colpita in un attacco missilistico. Non si segnalano vittime. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi, almeno 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianske. Zelensky promette vendetta dopo il drone che ha centrato la sede degli 007 a Kiev, mettendo a repentaglio il capo. Parlo con Putin, lo conosco molto bene. Non ha intenzione di attaccare la NATO, dice intanto Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Venezia fa faville, la mostra del cinema Nanni Moretti torna in Laguna dopo 37 anni e presenta In concorso succederà questa notte. Fan in delirio per i fratelli Gallagher sul red carpet per il documentario sulla reunion degli Oasis. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film In concorso, Prime Time. Ed è tutto a più tardi.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Iran si combatte ancora per lo stretto di Hormuz e esplosioni sono state udite vicino all'isola di Karg. Secondo Iran International, una piccola petroliera iraniana sarebbe stata colpita in un attacco missilistico. Non si segnalano vittime. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi, almeno 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianskij. Zelensky promette vendetta dopo il drone che ha centrato la sede degli 007 a Kiev, mettendo a repentaglio il capo. Parlo con Putin, lo conosco molto bene. Bene, non ha intenzione di attaccare la NATO, dice intanto Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. A Venezia fa faville la mostra del cinema. Nanni Moretti torna in Laguna dopo 37 anni e presenta In concorso succederà questa notte. Fan in delirio per i fratelli Gallagher sul red carpet per il documentario sulla reunion degli Oasis. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film In concorso, Prime Time. Ed è tutto a più tardi.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate!
0: Un libro.
4: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome. Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere. Maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
7: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: J-Lo!

0: Sono le 18 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Aspettando i primi faccia a faccia tra le big che impreziosiscono il sabato di campionato, la terza di Serie A mette in copertina il Como. Reduci dal successo in casa Napoli, i lariani sbancano la Marassi rossoblù con un netto 4-1 sul Genoa e volano almeno per una notte in testa alla classifica. Sotto per la rete di Obraic, i lombardi ribaltano subito il match con i gol di Baturina, Diao e Nico Paz. Nella ripresa ancora Diao fissa il risultato sul 4-1 finale per il Genoa è la terza sconfitta consecutiva. L'analisi dei due tecnici Fabregas e De Rossi.
3: La squadra ha partito molto molto bene, abbiamo fatto un errore e dopo abbiamo continuato a crescere nella partita e abbiamo trovato quel grande gol di Martin che ci ha dato una mano a continuare a credere, no? In che si poteva fare, però una partita molto molto completa dalla nostra parte, questo sì è vero.
4: Era meglio stare 0-0 che 1-1 anche solo per un discorso mentale, ma al di là di quello si è vista una superiorità abbastanza netta, al di là degli episodi, dei gol che sono stati anche non troppo fortunati da parte nostra, ma la superiorità c'era e va riconosciuta, la superiorità in campo. Quando dico in campo non dico dei giocatori, dico anche dell'allenatore nei miei confronti, bisogna essere molto onesti da questo punto di vista.
2: Oggi si parte alle 15 con Fiorentina-Torino, poi complice la Champions, incroci tra le grandi. Alle 18 a San Siro l'Inter campione d'Italia riceve il Napoli, secondo lo scorso anno. Alle 20:45 incrocio del cuore per Gasperini, la sua Roma riceve l'Atalanta dell'ex laziale Sarri. Doppietta a Ferrari nel primo turno di libere, Leclerc Hamilton, nel secondo Russell davanti a tutti, ma Leclerc è vicino. La Ferrari fa sognare il popolo della Rossa a Monza, dove si corre il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del mondiale. Oggi alle 16 le qualifiche, domani la gara alle 15. Pallavolo Istanbul fa da palcoscenico alle semifinali degli europei femminili che vedono il faccia a faccia tra le quattro big del continente. Alle 15 la Turchia padrona di casa opposta alla Serbia, appuntamento alle 18 per l'Italia di Velasco che affronta la Polonia, guidata in panchina dall'italiano Stefano Lavarini, la capitana delle azzurre Anna Danesi.
5: Mi aspetto una bella partita, come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa e di sicuro non è la stessa squadra che incontreremo. Hanno degli opposti, perché sia il primo posto che il secondo posto sono veramente forti, quindi andremo a limitarle il più possibile. Hanno cambiato anche loro qualche giocatore nel corso della competizione, per cui qualche giocatore lo conosciamo meglio, qualcuno un po' meno, però saremo sicuramente pronti.
2: L'Ital Basket femminile inizia col piede giusto il cammino dei mondiali di Berlino. Al debutto le azzurre di coach Capobianco hanno battuto 63-54 la Repubblica Ceca. Domani incrocio con gli Stati Uniti, lunedì contro la Cina, chiusura del girone che qualifica la prima ai quarti e seconda e terza gli spareggi. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta dalla romena Cristea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Flavio Cobolli affronta al terzo turno Block, Silvia non prima delle 18 e non prima delle 19 il match di Luciano Darderi contro Sweeney. L'atletica leggera vive le finali della Diamond League a Bruxelles. Ieri Gianmarco Tamberi terzo nel salto in alto, stasera puntano al diamante Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo. In gara anche Zainab Dosso nei 100 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
7: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve. Talk about

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Giuseppe Bonanno, quando la musica non ha confini.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Iran si combatte ancora per lo stretto di Hormuz e esplosioni sono state udite vicino all'isola di Karg. Secondo Iran International, una piccola petroliera iraniana sarebbe stata colpita in un attacco missilistico. Non si segnalano vittime. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi, almeno 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianske. Zelensky promette vendetta dopo il drone che ha centrato la sede degli 007 a Kiev, mettendo a repentaglio il capo. Parlo con Putin, lo conosco molto bene. Non ha intenzione di attaccare la NATO, dice intanto Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. A Venezia fa faville la mostra del cinema. Nanni Moretti torna in Laguna dopo 37 anni e presenta In concorso succederà questa notte. Fan in delirio per i fratelli Gallagher sul red carpet per il documentario sulla reunion degli Oasis. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film In concorso, Prime Time. Ed è tutto a più tardi.
1: Reporter Flash.
3: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
4: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Paris, Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti tanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attrazione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.
4: Sabor Latino, la magia del groove caraibico con Filippo Virzì.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, dos, tres.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tres.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.

0: Confilippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Sono le 20 e 5 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Non è mai troppo tardi per tornare in forma, è quanto sostiene un'equipe di ricercatori australiani. La mezza età, infatti, rappresenterebbe un momento cruciale per lo sviluppo del proprio benessere. Stando a quanto affermano gli esperti, sarebbero sufficienti 150 minuti di allenamento a settimana. Al centro del lungo studio, 11.000 donne australiane di età compresa tra i 47 e i 52 anni, che sono state seguite mediante test periodici tra il 1998 e il 2019. Un batterio per produrre la carne del futuro, secondo un team di ricerca internazionale, grazie ad un'opera di ingegneria genetica, i cianobatteri sarebbero in grado di produrre in modo economico e sostenibile proteine molto simili a quelle contenute in carne e formaggi senza creare alcun danno al pianeta. Arriva la tecnica definitiva per il restauro delle foto d'epoca. Consumate dal tempo, molte immagini di tempi lontani sono giunte fino a noi in condizioni molto critiche, perdendo così il loro potenziale di informazione. Un team di ricerca internazionale potrebbe aver risolto il problema. Infatti, grazie ad una tecnica molto sofisticata, gli esperti sono riusciti a restaurare le immagini danneggiate, riportandole in vita. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
1: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica?
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento con le ultime uscite discografiche della musica rock, come al solito privilegiando le atmosfere più acustiche. E dopo il periodo estivo dove abbiamo dato grande spazio alla musica del passato, magari anche in cover recenti, da un paio di settimane abbiamo ripreso con la solita programmazione, con quella consueta che riguarda le cose nuove, anche se ovviamente nel periodo di agosto non sono poi molte, ma noi cercheremo di sorprendervi già dal primo pezzo, perché è un brano degli U2, ma è firmato Martin Garrix. Lui è un DJ olandese, pubblicherà un album fra non molto, ma intanto ci ascoltiamo questo bel singolo con la voce di Bono. Si intitola Fireflies, ripilogo il tutto, Martin Garrix and the U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era un modo migliore per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave. U2 insieme a Martin Garrix, la voce magica di Bono e le chitarre di Dedge, per questo brano che unisce un'amicizia tra Garrix e lo stesso Bono costruita dal 2020. E vedremo se questo sfocerà in un nuovo album o se magari questa canzone sarà inserita nel nuovo lavoro degli U2. Liberty Bell invece è un progetto francese, il nome della band è chiaramente ispirato al titolo di un album di qualche tempo fa della band australiana dei Gobi Twins. Il pezzo dal loro primo album 12 Songs si intitola Judy, Liberty Bell. Judy.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Un bel pezzo di Liberty Bell, un po' breve forse, dal titolo Judy, un'atmosfera dolce e amara che racconta un amore lontano attraverso immagini vive di sentimenti sospesi e interrotti. Band francese guidata da Jean-François Cantot fa parte di questo loro debutto discografico con un grande sguardo all'indie pop e al jungle. Echo and the Bunnymen sono tornati, la band nata nel 1978 guidata da Ian McCulloch, tornano a farsi vivi con un nuovo brano che farà parte dell'album Apples for Isaac, ormai in pubblicazione fra pochi giorni. Brussels is Haunted, il titolo della canzone.

è uno di quei ritorni che si aspettano per lungo tempo. Io ho amato moltissimo questa formazione, nata a Liverpool, guidata ovviamente da Ian McCulloch, classe 1959, riportano il gruppo al loro sound misto tra new wave e qualcosa anche di post punk. Brano di 3 minuti e mezzo che racconta la città di Bruxelles come una città fantasma che vive di atmosfere crepuscolari. Curiosissimo di ascoltare il loro nuovo album. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un'altra formazione che arriva dall'Inghilterra. Loro però sono londinesi, si chiamano Family Stereo e la canzone è Silhouette on the Hill.

Silhouette on the Hill, un brano dei Family Stereo dal loro nuovo album che è uscito a fine luglio. Questo progetto indie folk che ha come base la città di Londra, guidata da Blake Watt, ragazzo molto giovane, classe 2001, che ci fa ascoltare questo brano con dei sintetizzatori molto eteri e questo ritmo un po' in crescendo, un pezzo comunque molto molto intenso e avvolgente, come lo è il brano che sta partendo in sottofondo proprio in questo momento. Fa parte dell'ultimo album degli Embrace, formazione storica nata nel 1993, guidata da Danny McNamara, anche loro sono inglesi, e dal loro nuovo album ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola semplicemente Danny Embrace.

Molto belle queste chitarre etere degli Embrace dal loro ultimo album, si intitola Danny la canzone, un brano anche in questo caso con un grande crescendo, con una delicatezza che ti cattura fin dal primo ascolto. Ora vi porto all'Isola di Wight. Le Wight Leg sono un duo che si sta imponendo già da un paio d'anni nel firmamento musicale. Hanno pubblicato un album nel 2025 che ha avuto un grande successo, ma a luglio 2026 hanno pubblicato la versione deluxe che contiene anche questa canzone dal titolo Mange Tu, che è uno dei loro brani più famosi, che dal vivo cattura l'attenzione degli ascoltatori, e infatti noi ce l'ascoltiamo in una versione registrata a Los Angeles sempre nel 2025 e contenuta in questa nuova pubblicazione. Wight Leg.

Il duo isolano delle Wet Leg arrivano dall'isola di Wight, ci hanno fatto ascoltare questa versione live di uno dei loro pezzi più belli, anche per quanto riguarda il mio parere musicale. Mange Tooth era il titolo di questa canzone contenuta nella versione deluxe del loro ultimo album, nuova versione pubblicata con qualche chicca, qualche rarità e qualche cosa molto curiosa in questo 2026. Brano registrato dal vivo in studio a Los Angeles. Dopo tanto regno britannico ci spostiamo a Sydney, dove c'è una cantautrice che si chiama Julia Jacklin, che a fine settembre pubblicherà il suo nuovo album. Il brano che ci fa ascoltare si intitola I Wish ed è un singolo tratto da The Jam, il suo nuovo lavoro. In particolare in questo brano c'è la collaborazione di un duo folk che si chiama The Mace. Ce l'ascoltiamo insieme, Julia Jacklin.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
2: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
3: Ti guardo le spalle.
2: Chi è Diana?
4: Oceania.
5: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
6: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
7: Ma ancora non lo so in realtà.
8: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
9: C'è da piangere.
10: Oh, Katty c'è!
11: È una bellissima ragazza, saporita.
12: Bisogna stare attenti con Katty.
13: Te lei sta parlando in capatea.
14: Gli altri si sono sacco della canarozza con l'asilo muriatico.
15: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
16: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
17: Sei uno schifo di persona.
18: Va bene. E i genitori?
19: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
4: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
22: Mi è sembrato di vederli!
21: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
23: Sono stata fortunata!
21: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Billy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip. Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla.
24: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
21: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare.
25: Via.
21: E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme dal 2 settembre.
26: È grandioso!
21: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine. Vostro Bugs Bunny.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
27: Le prevendite sono aperte.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: I partner di questo programma sono...
28: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
29: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
30: We serve.
31: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
32: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
33: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
34: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
35: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
36: Parcheggio custodito e gratuito.
37: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey, classe 1944, e Pete Townshend, classe 1945. Sono stati catturati dal vivo 25 luglio 2023, però in questo 2026 hanno pubblicato quest'album live, il tutto fatto in compagnia della Heart of England Philharmonic Orchestra, pubblicazione ovviamente imperdibile per chi ama questa grande formazione inglese. Già da un po' di tempo vi ho parlato di questo progetto che si chiama Pet Sounds, sono 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe. In tutto pubblicato dall'etichetta Scape Walks, in questo caso ci ascoltiamo un brano di un duo parigino che si chiama Special Friend, la canzone si intitola Breakfast. Every-

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again, Bradleys.

Bel pezzo targato Buradles del loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Wedder con $2 Pistol dal suo nuovo album per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Do Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese. Rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il primo dicembre 2023. Lui era il frontman di una band che si chiamava Pogues, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla Laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Eli Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star. Real Numbers.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Questo era uno dei brani iconici degli anni 2000, l'abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026. Loro sono sempre i Plain Whites, ma la voce femminile era quella di Lolo, che è una cantatrice nata a Toronto nel 2000, che ha pubblicato anche alcuni singoli recentemente per proprio conto, ma in questo caso collabora con la band dell'Illinois nata nel 1997 per dare anche una lettura diversa, una colorazione diversa a questa canzone famosissima, con un bel dialogo tra le due voci che rendono il brano sicuramente più intimo e forse anche più attuale. La canzone era Hey There Delilah. Torniamo ad un certo indie pop, ad un certo jungle Rocket, di una formazione che si chiama Starter Car. Il pezzo si intitola Throwing Down, dal loro nuovo album.

0: Starter Car, ovvero una formazione che arriva da Londra, sono nati nel 2023 e sono guidati da Oisin Barnett. Sono al debutto discografico con quest'album del titolo Afterlight, uscito da pochi giorni.
1: Rock Wave.
0: Si chiamano J-Oaks, formazione storica di Minneapolis, guidata da Gary Louris. Una volta c'era anche Mark Olson, che però era il co-leader, che si è comunque ritirato e ha intrapreso una carriera da solista da un po' di tempo. Però tornando ai J-Oaks, ci ascoltiamo Keeping Our Heads Above Water dal loro nuovo album, Sanctuary Park.

0: Wave,
1: l'onda del rock.
2: Il tipico sound dei Jayhawks per questo pezzo Keeping Our Heads Above Water dal nuovo album Sanctuary Park, che è stato interamente registrato dal vivo in studio per questa formazione in attività dal 1985 e guidata da Gary Louris. Lui invece è australiano, si chiama John Floriani.

0: Il meglio della musica rock.
1: Gian Floriani, molto bello questo pezzo, grande finale, grande crescendo per questo cantautore che ha una lunga attività da solista ma fa anche parte di una formazione che si chiama Troppi Eyes. Ripeto, lui arriva dall'Australia ed è nato nel 1991 e torna ad incidere dopo 4 anni. Il pezzo si chiamava The Kind of Man I Am, tratto dall'album omonimo, un lavoro che verrà pubblicato entro questo 2026. L'artista che arriva ora si chiama Jay Barnard e sarebbe il progetto solista di Ginte Depré, artista che arriva dal Belgio, frontman di una formazione in attività dal 2004 piuttosto affermata che si chiama Baltazar. Il suo singolo si intitola 4 in the Morning. Jay Barnard.

Sintetizzatori caldi, ritmi pulsanti e una voce molto intensa nel cuore della notte. Sono le 4 del mattino, 4 in the morning. Jay Bernard, questo artista belga, famoso anche per essere il frontman di una formazione nata nel 2004 e che si chiama Baltazar. Per chi ama ancora B-52s, c'è una formazione inglese che secondo me li può ricordare. Sono due fratelli, si chiamano Bobby e Emma Thompson. Hanno già pubblicato due album in forma autoprodotta, ma c'è ora un nuovo progetto che uscirà ad ottobre per l'etichetta Scab Walks. Il tutto anticipato da questo singolo dal titolo Lie Down With Dogs. Loro si chiamano British Birds.

0: Wave.
1: Un po' di garage punk e anche un po' di pop inglese in questa band che, come dicevo prima, mi ricordano in modo particolare i B-52s. Loro però sono inglesi, British Birds Lie Down With Dogs, il titolo di questa canzone dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre. Intanto è già partita una cantautrice londinese che si chiama Eleanor Moss, The Way That I Feels.

0: Il meglio della musica rock.
1: Il finger picking di questa bravissima chitarrista e cantante inglese Eleanor Moss ci ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo The Way That I Feels. Siamo in chiusura, amici, ma c'è ancora una canzone. È un rifacimento di un brano famosissimo dei Pet Shop Boys, canzone uscita nel 1986, inclusa nell'album Please, di questa formazione guidata da Neil Tennant. Si intitola West End Girls e noi la riascoltiamo in questa versione di un progetto che arriva da Cagliari, pensate un po', guidato da Valentino Murru. Si chiamano Black Solanas e pubblicano questa West End Girls per un'etichetta tedesca che si chiama Vix Music. Modo insolito e molto particolare per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio fortemente e vi aspetto ovviamente puntuali con la prossima trasmissione di Rock Wave. Intanto tutta per voi, West End Girls dai Black Solanas. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.